0: questo. I dubbi, i sospetti, le lacrime mi fanno.
1: Gli scocci, i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, le lacrime mi fanno.